Seni mi ba mare dani dare ma pani Pani dare ma dare dani da pani ma ba de ma dare ni dare ma pani sa Ni dare ma pani sa Ni dare ma pani sa